ovviamente al fine del brevetto, si può fare un'esercizio per fare un'esercizio per fare un'esercizio per fare un'esercizio per fare un'esercizio per fare un'esercizio per fare un'esercizio per fare un'esercizio per fare un'esercizio per fare un'esercizio per fare un'esercizio per fare un'esercizio per fare un'esercizio per fare un'esercizio per fare un'esercizio per fare un'esercizio per fare un'esercizio per fare un'esercizio per fare un'esercizio per fare un'esercizio per fare un'esercizio per fare un'esercizio per fare un'esercizio per fare un'esercizio per fare un'esercizio per fare un'esercizio per fare un'esercizio per fare un'esercizio per fare un'esercizio per fare un'esercizio per fare un'esercizio per fare un'esercizio per fare un'esercizio per fare un'esercizio per fare un'esercizio per fare un'esercizio per fare un'esercizio per fare un'esercizio per fare un'esercizio per fare un'esercizio per fare un'esercizio per fare un'esercizio per fare un'esercizio per fare un'esercizio per fare un'esercizio per fare un'esercizio per fare un'esercizio per fare un'esercizio per fare un'esercizio